0: Papà, quando uscivo, quando ti innamoro, ok, quello che era.
1: Oh, quella è la nuova cosa qua.
0: Secondo te, la volta attuale, dopo, non si dava. No,
1: questa è la cosa. Dopo, ho parlato di quella che ha chiesto papà. E la coppia della matta è la bonella.
0: Ya. Ya,
1: impela. Ngoba kukhona la sike kusele khona, ngoba kukhona indlozi elilwayo.